0: Brando. Ma perché così stanco? Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza! Fatala!
1: Sangue da sanguino,
0: durata saziata.

Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta.

Peame se tu dice che stai a meglio, ma lo sento, ma spore, per la mente.